Siete pronti per un'avventura emozionante? Noi della Radio per Bambini Power Up diamo una voce ai giovani di oggi. Venite a trovarci sul nostro sito web per ascoltare le loro esperienze e scoprire il mondo dei giovani. Un grande abbraccio, restate sintonizzati!

die insieme? Ist es uns pronz per in Aventura plene Emotions? Nus del Radio Power Up dein in Avusch als Juvens de Dots. Vegni si nossa pagina web, der Nus vegni raccuinta, chanta, discuta, ris de cor e moderà. Manca in tai becch les contribuzions e discussions pla intenzion. Stroclas e fin prest!

Siete pronti per un'avventura emozionante? Noi della Radio per Bambini Power Up diamo una voce ai giovani di oggi. Venite a trovarci sul nostro sito web per ascoltare le loro esperienze e scoprire il mondo dei giovani. Un grande abbraccio. Restate sintonizzati.

0: sono il nostro futuro e da loro si può imparare davvero molto. Quindi rimanete curiosi, pronti all'ascolto e non smettete mai di porvi tante domande. Solo così, insieme, riusciremo a cambiare il mondo. Un caro saluto e buon ascolto!
1: Pop, rock, rap und noch vieles mehr auf powerup.ch. So vielseitig ist kein anderes Radio. Power Up Radio.

Pure emozionante? Noi della Radio per Bambini Power Up diamo una voce ai giovani di oggi. Venite a trovarci sul nostro sito web per ascoltare le loro esperienze e scoprire il mondo dei giovani. Un grande abbraccio, restate sintonizzati.